dove sta la sua abitazione? Prima di dare il paggio bisogna visorare i camini. Fuori da qui subito, cumba dritto su. Ora camuchaccio, gritemo ma fuerte, uy Dios, que amarrete, ni un cobre ha tirado, qué bronca muchacho, se hizo el otario.